0: Абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечера се само за вас свирала фантастична екипа. Ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Absolutno.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
2: Ore sedici.
3: Radio Fiume. Giornale Radio.
2: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dai microfoni di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. Apriamo con il caso Costa Bella, che a Fiume e nel resto della Croazia ha riacceso il dibattito sull'accesso libero alle spiagge. Il Ministero del Mare, Trasporti e Infrastrutture ha replicato alle critiche del deputato del partito MOST, Marin Miletic, in merito alla recinzione della spiaggia davanti all'albergo Hilton. Il Ministero ricorda che la concessione rilasciata dal governo nel 2015 prevedeva la possibilità di delimitare l'area, ma non di far pagare l'ingresso in spiaggia. Secondo i vertici statali si tratta di un diritto acquisito dal concessionario in base alla normativa e agli strumenti urbanistici allora in vigore. Il governo sottolinea che la legge sul demanio marittimo, modificata nel 2023, vieta la recinzione delle spiagge a tutte le nuove concessioni. I contratti firmati prima della riforma, una decina in tutta la Croazia, rimarranno invece validi fino alla scadenza. Dura la reazione del deputato Miletic, che attacca il ministro Oleg Butkovic e contesta la versione fornita dal suo ministero. Miletic ha annunciato per domani un intervento straordinario al Sabor, durante il quale intende presentare i contratti tra la società Costa Bella SRL, che gestisce l'albergo Hilton, e il governo croato. Secondo Miletic, i documenti dimostrano che il diritto di recinzione della spiaggia e l'accesso al demanio marittimo sarebbero stati interpretati erroneamente. Il deputato annuncia anche denunce penali contro i responsabili. Intanto la concessione per la spiaggia di Costa Bella rimane valida fino al novembre del 2045. Il confronto si allarga perché dopo il deputato Miletic e il governo è arrivata anche la replica della direzione del Hilton. La società che gestisce l'area ha diffuso oggi in una nota in cui ribadisce che la spiaggia di Costa Bella viene utilizzata nel rispetto del contratto di concessione. L'azienda ricorda che il governo croato ha approvato la concessione trentennale, valida fino al 2045, che prevede la possibilità di recintare la spiaggia senza la riscossione di un biglietto d'ingresso. Nel comunicato viene ribadito che l'area balneare, un investimento da oltre 6 milioni di euro, è stata realizzata con tutte le autorizzazioni necessarie. La società avverte infine che tutta la vicenda sta causando danni materiali e d'immagine alla catena alberghiera e al turismo del Quarnero. Passiamo ad altro. Visita ufficiale a Fiume per il vice premier e ministro della pianificazione territoriale Branko Bačić. Nel primo pomeriggio a Palazzo Municipale Bačić ha consegnato i contratti di finanziamento per progetti dedicati allo sviluppo di infrastrutture urbane verdi nella regione litoraneo-montana. Nello specifico si parla della ricostruzione e dell'ampliamento della passeggiata tra Cantrida e Preluca del valore di circa 3 milioni di euro. Ci sono poi il progetto Preluca da 2 milioni e lo sviluppo dell'infrastruttura nel comune di Castua per un valore di circa 1 milione e mezzo di euro. Altre novità a livello nazionale. Oltre al rincaro generale dei servizi condominiali, dal 1 di settembre in Croazia multe e bollette più care per chi non installa i ripartitori di calore. La misura riguarda gli edifici con riscaldamento centralizzato collegati alle reti di teleriscaldamento. Chi non si adeguerà dovrà versare un contributo destinato al conto condominiale. La maggiorazione sarà pari a 50 centesimi al metro quadrato al mese. Per un appartamento di 80 metri quadri si prevede un costo supplementare di 40 euro mensili, che andrà a sommarsi alla normale bolletta del riscaldamento. Aumenta il malcontento tra i cittadini, mentre il professor Ivica Geba e l'ex ministra Željka Antunović hanno presentato ricorso alla Corte Costituzionale chiedendo l'annullamento della legge. Dall'estero, con l'emergenza incendi in Europa e gli ultimi aggiornamenti sul conflitto in Ucraina. Passiamo il microfono a Isabel Vidaic.
4: L'incendio nei Pirenei orientali, che ormai ha distrutto 4.500 ettari di terreno, ha costretto le autorità ad annunciare l'adeguamento della tappa del Tour de France di stamane, evacuati gli abitanti di 26 comuni. Simile la situazione in Spagna, nella provincia di Girona, dove le fiamme hanno già devastato oltre 2.000 ettari di terreno. In Grecia un vasto incendio boschivo è divampato a ovest di Atene, mentre a Salonicco il fumo tossico sprigionato da un impianto di riciclaggio in fiamme ha forzato la popolazione a rimanere al chiuso. In Ucraina un'altra notte di bombe e missili russi sulla capitale Kiev. Il bilancio si aggrava e dal momento è di almeno 14 morti e 46 feriti. A livello diplomatico, una nuova telefonata di 90 minuti tra Trump e Putin riaccende qualche speranza di dialogo, ma dall'altra parte il Cremlino ora minaccia la Polonia per il suo coinvolgimento nel conflitto. Domani e mercoledì è in programma il vertice NATO in Turchia, incentrato su spesa, produzione e Ucraina.
3: Notizie locali.
2: Il terminal container Rijeka Gateway continua ad ampliare la propria rete intermodale internazionale. È stato infatti attivato un nuovo collegamento ferroviario settimanale tra il porto cittadino e il centro cargo di Graz. Da quanto riporta il quotidiano Poslovni Dnevnik, il volume di merci provenienti dall'Estremo Oriente verso l'Austria è in rapida crescita, in particolare nel settore automobilistico della Stiria. Nel prossimo futuro si stima un aumento dei collegamenti sulla tratta Graz-Fiume fino a 2 treni a settimana. Ed ora parliamo di cultura. Nell'ambito delle notti estive fiumane prosegue il progetto delle popolari passeggiate architettoniche incentrate sulla storia di Fiume, curate da Nana Palinic e Velid Jekic. L'appuntamento di stasera propone il percorso guidato sulle tracce del teatro, che condurrà il pubblico attraverso il centro storico cittadino, via Dolaz e il teatro Fenice, tutte aree in cui fino alla metà del Novecento si svolgeva la vita teatrale fiumana. Si inizia alle ore 19 con punto di ritrovo davanti alla cattedrale di San Vito. Ed è ultimo appuntamento con il Cucal settimanal del Circolo di Fiume. La nostra rubrica va in vacanza fino a settembre. I dettagli da Giuseppe Nicodemo.
5: Care fiumane, cari fiumani, come ogni lunedì con voi Giuseppe Nicodemo per la rubrica Il Cucal Settimanal della Comunità degli Italiani di Fiume. Questo è il nostro ultimo appuntamento prima della pausa estiva, mentre la segreteria rimane aperta fino al 24 luglio. Ti prego di telefonare allo 099 457 5429. Martedì 7 luglio alle ore 19 in circolo, presentazione del libro Ritorno della diplomazia per la pace in Ucraina dell'ex diplomatico Giorgio Rosso Cicogna. Partecipano Paolo Trichilo, ambasciatore d'Italia a Zagabria, e Damir Grubiscia. Modera Enea Destardo, dottore in diplomazia e cooperazione internazionale. La serata continua accanto al Teatro Zaitz alle 20:30 con La Dolce Valera, la nuova commedia musicale del dramma italiano a ingresso gratuito. Passiamo a venerdì 10 alle ore 16:30, incontro pubblico in lingua croata, come curarsi del proprio cuore, incontro sulla salute cardiovascolare, e alle ore 21 concerto per pianoforte di musica classica con Stipe Bilic, organizzato dalla Sax Club di Bucari. Il nuovo numero dell'attore 35 è consultabile online e ritirabile gratuitamente in comunità. Iscrivetevi alla newsletter, continuate a seguirci e ci vediamo in circolo e poi in giro per Fiume. Felice estate.
2: Proseguiamo con le notizie. A partire da oggi alla Biblioteca Civica torna l'orario estivo. La sede centrale è al quartiere artistico Bencic e la sezione Stribor alla Casa dell'Infanzia saranno aperti lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 14, il martedì e giovedì dalle 13.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8 alle 13. Le sedi di Drenova, Torretta e Tersatto osserveranno l'orario pomeridiano i lunedì, mercoledì e venerdì, quello mattutino i martedì e i giovedì. Aggiungiamo che la Casa dell'Infanzia e il caffè Baltasar resteranno aperti fino alle ore 21. Info viabilità. A Fiume, nell'area di Scoglietto, prendono il via oggi i lavori della municipalizzata acquedotto e canalizzazione che si protrarranno fino a maggio dell'anno prossimo. Durante gli interventi non si potrà circolare lungo la corsia sud di via Scoglietto per un tratto di circa 100 metri. L'incrocio e la segnaletica continueranno a funzionare secondo il regime attuale, mentre il passaggio pedonale verrà spostato di circa 35 metri ad est rispetto alla posizione attuale. Il cantiere interesserà anche la parte ovest del parcheggio.
3: Lo sport.
2: Calcio. Al mondiale nordamericano la doppietta di Haaland trascina la Norvegia per la prima volta ai quarti di finale e mette fine al cammino del Brasile di Ancelotti. Passa ai quarti anche l'Inghilterra che spugna l'Azteca per 3-2 a 40 anni dalla beffa di Messico 86. Questa sera altre due sfide valide per gli ottavi di finale. Alle 21 a Dallas si gioca Portogallo-Spagna. Alle 2 del mattino spazio a Seattle a Stati Uniti-Belgio. Intanto al mondiale scoppia il caso Balogan dopo la decisione assolutamente inedita della FIFA di sospendere il cartellino rosso al giocatore, una punizione guadagnata dopo il fallo durante la partita con la Bosnia-Erzegovina. Il New York Times sostiene che la richiesta sarebbe stata avanzata direttamente dal presidente Trump a Gianni Infantino. La UEFA denuncia che la decisione è ingiustificabile, avvertendo che l'integrità del gioco è in pericolo e la credibilità di una competizione viene minata. Da parte sua, la Federazione belga minaccia ricorsi per garantire l'equità del torneo di questa sera.
3: Che tempo fa?
2: Primo pomeriggio nel Quarnero all'insegna dell'alternanza tra sole e nuvolosità variabile. Nelle prossime ore è possibile qualche isolato piovasco. Debole bora e venti dai quadranti nord-occidentali. Massime per oggi fino a 33 gradi. Alle 15 a Fiume segnati 30 gradi. Umidità relativa al 42% con alta pressione atmosferica. Condizioni stabili e soleggiate anche domani, sempre in presenza di residui annuvolamenti. In mattinata debole bora, dal pomeriggio correnti di direzione nord e sud occidentale da leggere a moderate. Mare da poco a moderatamente mosso, massime lungo la costa tra 28 e 33 gradi, in Gorski Kotar tra 25 e 30 gradi. E per oggi è tutto. Questa prima edizione settimanale del GR è stata realizzata in regia da Ivan Saftic. Grazie per averci seguito e a risentirci domattina puntuali alle 10.30. Buon lunedì sera insieme a Radio Fiume.
6: Glas Hrvatske.
1: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.